qual è chi ti dice io capo su, cercando sta porta più rida qua su, cercando sta porta vida si tu, vida si tu.